0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio
4: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Speciale Colonne Sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

1, 2, 3. Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Michael Hutchins non era solo il cantante degli In Excess, era un simbolo. Carisma magnetico, voce sensuale, uno sguardo che bucava le telecamere. Negli anni Ottanta sembrava impossibile che potesse cadere. Nato a Sydney nel 1960, Michael cresce tra Australia ed Europa. A scuola incontra Andrew Farris e insieme fonderanno gli In Excess. Il successo arriva veloce, travolgente. Need You Tonight, Never Tease Us Apart e Suicide Blonde. Gli In Excess diventano una delle band più grandi del pianeta e Michael il loro centro di gravità. Ma dietro a quell'energia animale sul palco qualcosa si spezza. Nel 1992, infatti, Michael subisce una violenta aggressione fuori da un taxi. Cade, batte la testa. È un trauma cranico serio, sottovalutato però. Da quel momento cambiano molte cose. Umore instabile, depressione, perdita dell'olfatto e del gusto. Michael dirà più tardi che quella botta gli ha rubato la gioia. E poi c'è l'amore, un amore intenso e distruttivo, prima con Kylie Minogue, poi con Elena Christensen, infine con Paula Yates, personaggio controverso, fragile quanto lui. Con Paula nasce anche una figlia, Tiger Lily, ma la relazione è un vortice mediatico, scandali, processi, battaglie.

battaglie legali per l'affidamento dei figli di lei. Michael si ritrova isolato, lontano dalla band, schiacciato dai tabloid. Il 22 novembre 1997, in una stanza d'albergo a Sydney, Michael Hutchence muore a 37 anni. Ufficialmente è un suicidio, ma le ombre restano: depressione, farmaci, alcol, traumi cerebrali. Anni dopo, studi medici confermeranno che il danno al cervello poteva aver compromesso davvero e gravemente il suo equilibrio emotivo. Il mondo perde così una rockstar, ma soprattutto perde un uomo che stava combattendo una battaglia silenziosa. La sua voce però è rimasta, e ogni volta che parte Never Tease Us Apart, Michael è ancora lì con noi, sensuale, fragile, umano. E forse è questo il suo lascito più grande: ricordarci che anche chi sembra invincibile può rompersi.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa sul garage?
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.
2: Adesso, su Radio Music for People, solo le più belle. Le canzoni speciali che abbiamo selezionato per te.

Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodø. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione e le mie rimostranze: scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità, perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì. Era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

0: È tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese.
1: Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox.
2: Avete ascoltato Motor News.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Sembra quasi un paradosso. La cantante che ha scelto come nome d'arte Love è stata in realtà la donna più odiata della storia del rock, forse più ancora di Yoko Ono. E questo per colpa di una vita caotica, di un carattere ribelle e instabile, di una vera e propria ossessione per il successo, ma soprattutto per aver sposato, o come qualcuno ha detto sedotto, Kurt Cobain. C'è stato persino chi ha sostenuto che dietro la morte misteriosa del leader dei Nirvana si celasse proprio la sua ombra. Non ha mai avuto un carattere facile e al compromesso ha sempre preferito il confronto o la lite, anche in età matura. Era successo per esempio con l'investigatore privato Tom Grant, ingaggiato dalla Love per rintracciare il marito Kurt Cobain dopo la fuga dal rehab in California, e poi scaricato in malo modo. Quindi era stata la volta del regista d'assalto Nick Bloomfield, che voleva documentare la sua storia d'amore con Kurt, ma che poi, anche in seguito alle indagini e alle accuse di Tom Grant, cercava di avere da Courtney Love la sua versione dei fatti. Minacciato fisicamente e con azioni legali, Bloomfield era riuscito comunque a terminare le riprese del documentario Kurt and Courtney. Successivamente anche Brad Pitt e Gus Van Sant sono finiti nel mirino della Love. La Love doveva essere la protagonista di Fight Club, ma dopo aver rifiutato di concedere le musiche originali dei Nirvana per il film, venne licenziata. E da lì seguirono comunicati di fuoco, interviste acide, esternazioni violente, per non parlare delle continue pesantissime liti che sono andate avanti per anni proprio sui diritti delle canzoni dei Nirvana, con Dave Grohl soprattutto e Chris Novoselic. Infine, forse la cosa più triste, il turbolento rapporto con la figlia Frances Bean, che addirittura non invitò la madre al suo matrimonio. Ora sembra però che le cose tra le due vadano un po' meglio, ma la domanda è: durerà?

0: La guerra non è green. Da anni ci viene ripetuto che dobbiamo salvare il pianeta. Meno emissioni, più energie rinnovabili, economia circolare. Eppure c'è un settore in cui l'inquinamento sembra non contare. La guerra. Mentre i governi ci spingono a usare borse di tela e auto elettriche, i carri armati bruciano migliaia di litri di carburante, gli aerei militari rilasciano tonnellate di CO2 e le esplosioni avvelenano aria e suolo. Armi come il fosforo bianco e le mine inquinano per decenni, gli incendi devastano intere foreste, eppure nessuno ne parla. Le spese militari crescono, i budget verdi no. Dov'è la coerenza? Le conseguenze? Enormi. Oltre alle vittime dirette, ai feriti e agli sfollati, c'è un costo invisibile, ma duraturo: l'ambiente distrutto. Un terreno contaminato significa fame e malattie per chi ci vive. Un cielo inquinato significa cambiamenti climatici che non si fermano ai confini di guerra. Siamo tutti collegati, anche se facciamo finta di no. Le frontiere sono linee su una mappa, ma l'aria, l'acqua e la terra non le riconoscono. Moto for Peace è contro tutte le guerre.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Classic. Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche. Babe, scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.
1: Motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il diario di bordo su Radio Music for People.
4: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
0: ricordi di viaggio.

0: radiomusicforpeople@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
1: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione su Radio Music for People.

se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Edit. 4, 3, 2, 1. C'è stata un'epoca in cui una canzone non finiva nelle cuffie. Aveva bisogno di un luogo, di un volto, di una stanza illuminata male alle 2 di notte, sintonizzati su MTV. C'è stata un'epoca in cui aspettare un videoclip era parte della musica stessa. Noi ce lo ricordiamo bene. Accendevi la televisione senza sapere davvero cosa sarebbe arrivato. MTV non era Netflix, non sceglievi, aspettavi. E proprio quell'attesa trasformava tutto in un evento. Quando partivano i video che amavi, magari Smell Like Teen Spirits o Virtual Insanity, magari Vogue, succedeva qualcosa di collettivo. Il giorno dopo tutti avevano visto la stessa cosa, gli stessi movimenti, gli stessi vestiti, le stesse immagini.

videoclip non era un contenuto accessorio, era il modo in cui una canzone diventava cultura. Negli anni 90 le case discografiche investivano nei video, cifre che oggi sembrano folli. Pensate che nel 1995 Michael e Janet Jackson spesero 7 milioni di dollari per un video dal titolo Scream, Guinness dei primati. E Madonna non fu da meno, ne investì 5 per Bad Time Stories. Nel 2002 altri 6 milioni per Die Another Day. Perché? Perché i videoclip vendevano sogni e soprattutto vendevano dischi. Il video musicale era pubblicità, sì, ma di quella potentissima. Era il trailer di una identità. Ti faceva desiderare un artista prima ancora di vedere il disco sul mercato. Poi qualcosa si ruppe. Arrivò Napster, poi il download illegale, poi l'iPod, infine YouTube e TikTok. E ogni volta cambia un pezzo del rapporto tra musica e immagini. Quando l'industria musicale perde i soldi dei CD, taglia tutto ciò che non produce guadagni diretti, e il videoclip in fondo non aveva mai dato guadagno davvero. Serviva a spingere il disco, sì, ma se il disco non esiste più, perché spendere milioni in video? Il regista Dave Meyers, pensate, uno dei più importanti all'epoca, nel 2000 girava ben 41 videoclip in un anno. Nel 2006 ne aveva girati soltanto 6. Non perché fosse diventato meno bravo, ma perché il mondo era cambiato e all'inizio sembrava che YouTube potesse salvare tutto. Anzi, finalmente i video erano disponibili sempre, ovunque. Però c'era una differenza enorme. Su MTV il videoclip lo aspettavi, su YouTube ovviamente te lo cercavi tu. Sembra una sfumatura, ma in realtà cambia tutto. L'attesa crea desiderio, l'algoritmo crea consumo. Prima un videoclip interrompeva la giornata, adesso accompagna distrattamente lo scrolling. E la generazione Z questa differenza la sente poco, perché loro non sono cresciuti dentro a un altro ecosistema. Oggi la maggior parte delle canzoni si scopre attraverso TikTok, Reel, meme, montaggi video di altri utenti. Insomma, la musica arriva prima del videoclip. Anzi, spesso il videoclip non serve proprio. Ed è qui il paradosso più interessante. I ragazzi di oggi guardano più video di qualsiasi generazione precedente, ma quasi nessun video musicale completo. Guardano contenuti con la musica dentro, non più la musica trasformata in contenuto. Per noi millennial, invece, le due cose coincidevano. Capire una canzone significava anche vedere quelle immagini. Il pavimento che si muove sotto Jamiroquai, Kurt Cobain che urla in una palestra sporca, Missy Elliott dentro un sacco nero gonfiabile o gli OK Go su Tapirulan. La musica aveva un corpo visivo preciso. Oggi invece i video culturalmente importanti sono frammenti, clip di 10 secondi, template, meme, loop, non opere intere, pezzi di opere che sopravvivono separati però dal resto. E forse non è peggio, è semplicemente un altro modo di vivere la musica. Però ogni tanto viene da chiederselo davvero cosa abbiamo perso quando abbiamo smesso di aspettare.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

Un pilota di moto lo puoi riconoscere anche al ristorante, è quello che impugna la forchetta con il pollice e l'indice della mano sinistra. Kenny Roberts.

Non ho mai pensato alla musica come fatta da maschi o femmine, da neri o da bianchi. Per me c'era solo buona musica o musica scadente. Bonnie Raitt.

0: sulle altre radio. Difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise. Nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione.
6: Numerosi scienziati, di cui ci siamo occupati spesso all'interno della rubrica Cocktail Magazine, criticano moltissimo l'attuale politica green e dopo avervi proposto ciò che scienziati di fama mondiale come i dottori William Hipper o Willy Soon e addirittura le recensioni di ben 1500 scienziati, in questa edizione vi proponiamo ciò che ha da dire anche Patrick Moore, il cofondatore di Greenpeace, che smonta la narrativa allarmista sul clima con un messaggio molto chiaro. La CO2 non è un inquinante, ma il nutriente più importante per la vita. Senza anidride carbonica la Terra sarebbe un pianeta morto, è essenziale per la fotosintesi e tutta la catena alimentare. Aggiungere CO2 nell'atmosfera è benefico, perché in passato i livelli erano più bassi e in declino. Non esiste una prova scientifica definitiva che colleghi la CO2 al riscaldamento globale. Se ci fossero prove schiaccianti, sarebbero documentate in modo chiaro e accessibile. Il metodo scientifico non è stato applicato correttamente per dimostrare un nesso causale tra CO2 e cambiamento climatico. Critica all'allarmismo climatico. L'idea che la CO2 sia pericolosa è una bufala basata su una ideologia, non sui dati solidi. La scienza del clima è influenzata da pregiudizi politici, non da analisi obiettivi. Conclusione, Moore ribadisce che la CO2 è vitale, non dannosa, e che l'allarmismo climatico manca di basi scientifiche solide. Il suo obiettivo è sfatare il mito che la CO2 sia un inquinante, riportando il dibattito su un piano razionale. Messaggio chiave: più CO2 significa più vita, non catastrofe.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Non è vero che non si vive senza una moto. È vero invece che senza una moto non si può dire di aver vissuto.
1: Behind, dietro le storie della musica.

Chicago, fine anni 80. È notte e la città sembra respirare a tempo con il rumore dei neon e dell'asfalto bagnato. In un piccolo appartamento un ragazzo magro con lo sguardo inquieto e una chitarra sulle ginocchia sta cercando un suono che ancora non esiste. Si chiama Billy Corgan e dentro di lui convivono rabbia, malinconia e un bisogno disperato di bellezza.

Gli Smashing Pumpkins nascono così, come una band qualsiasi, ma con un cortocircuito emotivo. Alla chitarra distorta si uniscono sogni psichedelici, melodie fragili e testi che parlano di alienazione, amore, infanzia e dolore. Quando arrivano James Hea, Darcy Wrestley e Jimmy Chamberlain, il puzzle si chiude. È l'inizio di qualcosa di irripetibile. Nel 1993 esce Siamese Dream, un disco che sembra un abbraccio e uno schiaffo allo stesso tempo. Today suona come una canzone felice, ma racconta il fondo del baratro.

Ed è qui che i Pumpkins diventano la voce di una generazione che sorride mentre cade. Poi arriva il 1995 e con lui Melancholy and Infinity Sadness. Un doppio album, un manifesto, un viaggio nell'anima. Rabbia e dolcezza, rumore e silenzio. I Pumpkins non sono grunge, non sono metal, non sono pop, ma sono tutto questo insieme e proprio per questo sono impossibili da etichettare.

ma è successo a un prezzo. Eccessi, tensioni, perdite. La band si frantuma, cambia pelle, si perde ma si ritrova, come le loro canzoni che oscillano tra luce e ombra. Oggi gli Smashing Pumpkins sono ancora qui, diversi, maturi, forse più consapevoli, ma quella scintilla iniziale, quella malinconia infinita, non se n'è mai andata. Perché in fondo gli Smashing Pumpkins non sono solo una band, sono la colonna sonora di chi si è sentito fuori posto e di chi almeno una volta ha trovato rifugio nel rumore di una chitarra.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@fp-libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it. Radio Music for People. Ogni weekend su Radio Music for People, in the mix.

Nella storia del rock, Woodstock è stato il Big Bang. Da allora si parla di un prima e di un dopo Woodstock. David Crosby.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Sapevate che dopo aver bevuto la birra si russa di più? Vi spieghiamo il perché. Nonostante il luogo comune, bere birra prima di dormire non è un rimedio per conciliare il sonno, la scienza suggerisce che, sebbene possa far addormentare più velocemente, l'alcol nella birra può portare a un sonno di scarsa qualità e a un aumento del russare. L'alcol ha un effetto vasodilatatore che rilassa i muscoli interni, causando un restringimento delle vie aeree superiori come il palato molle, oppure l'ugola e le tonsille. Ciò porta a una diminuzione del flusso d'aria che provoca il tipico rumore di russare, rende più difficile l'inspirazione.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP, Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare, proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
0: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
4: This is World Parade on Radio Music for People.
5: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: In viaggio verso la Germania? Attenzione al meteo! Il codice tedesco prevede l'obbligo di pneumatici invernali o M+S su neve e ghiaccio anche per moto e scooter. Senza la gomma giusta, il viaggio finisce lì. Piega sicuro. Resta con la musica di Radio Music for People.

Nella metà degli anni 70, New York sembrava respirare a fatica. Le strade del Queens, i palazzi consumati, i locali fumosi di Manhattan, tutto sembrava chiedere qualcosa di nuovo. Ed è proprio a Forest Hills, nel Queens, che comincia questa storia di quattro ragazzi destinati a cambiare il rock per sempre. Jeffrey Hyman, John Cummings, Douglas Colvin e Thomas Hardley non avevano alle spalle carriere leggendarie. Venivano da garage, band, tentativi incompiuti, prove infinite e sogni lasciati a metà. Ma nel 74 succede qualcosa. Trovarono una direzione comune, più veloce, più ruvida, più sincera. E insieme decisero di lasciarsi alle spalle anche i loro veri nomi. L'ispirazione arrivò da Paul McCartney, che negli anni aveva usato lo pseudonimo di Paul Ramone. Così Jeffrey diventò Joey, John diventò Johnny, Douglas si trasformò in D.D. e Thomas prese il nome di Tommy. Un cognome unico però li avrebbe legati tutti, Ramone. Nascevano così i Ramones. Il loro primo concerto arriva il 30 marzo del 74 ai Performance Studios. Pochi minuti di musica, suonata a una velocità che sembrava quasi una provocazione. Nessuna solo interminabile, nessuna teatralità hippie, solo chitarre sparate dritte in faccia e canzoni brevi come scariche elettriche.

ma la vera esplosione era ancora davanti a loro. In quel periodo a New York stava nascendo una nuova scena musicale. Nel downtown di Manhattan, due locali stavano diventando il rifugio di artisti outsider e sognatori: il Max Kansas City e soprattutto il CBGB. Fu lì, il 16 agosto del 1974, che i Ramones salirono sul palco per la prima volta. Let's go.

Chi era presente racconta ancora oggi lo shock di quella sera. Tra loro c'era Lex McNeil, futuro cofondatore della rivista Punk. Il suo ricordo è rimasto nella storia. Indossavano tutti queste giacche di pelle nera e attaccavano il brano Contando il tempo. Era solo un muro di rumore. Avevano un aspetto impressionante. Questi ragazzi non erano hippie, era qualcosa di completamente nuovo. Ed era davvero qualcosa di nuovo. I Ramones non stavano semplicemente suonando il rock and roll, stavano demolendo tutto ciò che il rock era diventato: eccessivo, complicato, distante. Riportavano la musica alla strada, alla rabbia e all'urgenza. Tre accordi, due minuti, nessuna pausa. Da quel palco del CBGB partì un'onda che avrebbe attraversato l'America, raggiunto Londra e acceso la scintilla del punk mondiale. E tutto era iniziato da quattro ragazzi del Queens che avevano deciso di cambiare il nome e fare più rumore possibile.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: speciale Moto News Con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Benvenuti, io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto, ti faccio subito la prima domanda. Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
2: Il quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento o avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
1: Molte persone sono attratte da questi mezzi ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
2: Le patenti ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.
3: Torna indietro nel tempo.

0: sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

dalle note nascoste ai palchi di domani. Spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random.

Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.

0: i successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix, un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
1: Prevenire e non reagire per limitare i rischi in caso di inondazioni. È partendo da questo elementare principio che un progetto europeo ha elaborato un sofisticato sistema di monitoraggio delle acque.
2: Sotto i miei piedi ci sono 48 sensori che rilevano in tempo reale il livello dell'acqua nel letto del fiume. Grazie a questa tecnologia possiamo vantare gli argini più intelligenti del pianeta.
1: I sensori collocati sotto il livello del suolo trasmettono le loro rilevazioni a una serie di banche dati situate in diversi paesi. Boston, sulla costa orientale del Regno Unito, è una delle principali città che stanno testando questa nuova tecnologia. L'alta marea fa spesso salire il fiume che la attraversa a livelli allarmanti.
2: Boston ha un buon sistema di argini, ma non è sufficiente. Quando la marea sale molto, rischia anche di farli crollare. Il rischio è quindi significativo.
1: Sistemi a fibra ottica e telecamere a infrarossi integrano il sistema di monitoraggio. Strumento principe dei rilevamenti è però una variegata batteria di sensori di diversa natura.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Un uomo ottimo sulla carta è un uomo con ottime credenziali che di solito si lascia per uno più sexy, con la moto e senza conto in banca.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: La Library of Congress è la più antica e prestigiosa istituzione culturale degli Stati Uniti d'America, con uno degli archivi di musica scritta e registrata più preziosi al mondo. Ogni anno 25 canzoni vengono aggiunte al National Recording Registry della Library. Nel 2023, in occasione del 40° anniversario della pubblicazione di Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics, il brano è stato inserito nel prestigioso catalogo. Un ambito riconoscimento per Annie Lennox e il suo storico partner Dave Stewart. Quel pezzo ha ricordato la Lennox è stato composto e registrato in poche ore in un piccolo studio di Camden. Volevo comunicare l'importanza di avere aspirazioni, motivazioni e obiettivi, cioè tutto ciò che noi spesso definiamo un sogno augurandoci che ci si possa prima o poi arrivare. A me e David è successo veramente. A 40 anni di distanza per Annie la canzone ha assunto un significato quasi mistico. Oggi è quasi un mantra, ha commentato. Un poemetto haiku, un messaggio in codice. Su Spotify la canzone è stata ascoltata da oltre 1 miliardo di persone.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina, che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.
0: In the mix, I mix study del weekend su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Cocktail Magazine. Ritornerà in onda.

0: Gotta write a classic.
1: Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore.
0: Gotta write it in an attic.
1: Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche.
0: Babe, I'm an addict now.
1: Scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale.
0: An addict for your love.
1: Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento.

0: Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
3: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
4: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Preferisco di gran lunga guidare la mia moto e pensare a Dio che stare seduto in chiesa e pensare alla mia moto.
17: Behind! Dietro le storie della musica.

Nonostante Bruno Mars non abbia ancora annunciato ufficialmente un album solista da studio, rispetto ovviamente alla sua discografia principale, circolano però dei rumors intensi su un possibile nuovo progetto in arrivo. Fonti indicano che l'artista sta sperimentando nuove sonorità, restando fedele però al suo stile R&B, funk e pop. Tra i fan è forte però la convinzione che il prossimo album potrà uscire verso la fine del 2025 o addirittura l'inizio del 2026, seguendo ovviamente quelle che sono le tempistiche delle sue release passate. Nel frattempo Bruno Mars ha continuato a pubblicare singoli e collaborazioni di successo, segno che pur non avendo ancora annunciato l'album, la sua macchina musicale è attiva. La traccia Die With Smile, duettato con Lady Gaga nel 2024, ha ottenuto per esempio un grande successo globale. Il singolo Fat Juice and Wealth con Sexy Red è stato lanciato all'inizio del 2025 e segna una svolta più audace nel suo repertorio. E poi il suo numero di ascoltatori mensili su Spotify ha raggiunto veramente un record incredibile, oltre 135-150 milioni, anche senza avere un nuovo album solista. Il catalogo di Bruno Mars quindi è stato oggetto di operazioni importanti nell'industria musicale. La sua casa discografica, la Warner Music Group, ha acquisito i diritti sul suo catalogo, segno che la sua storia musicale viene anche valorizzata sul piano dei diritti. Mars sta giocando anche con la sua immagine e alcuni rumors, ad esempio la vicenda sui presunti debiti di gioco, è stata ribaltata da lui con autoironia, mostrando

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

Qui a Motor News torniamo a parlare di sicurezza e due ruote, con un aggiornamento che interessa da vicino tutti noi motociclisti. Dal prossimo 1 ottobre la Spagna introduce l'obbligo dei guanti da moto e delle scarpe chiuse sulle strade extraurbane, con sanzioni da 200 euro per chi ne fa a meno. Dopo la Francia, un altro grande paese europeo stringe le maglie sull'equipaggiamento tecnico. A questo punto ci si chiede: cosa succede da noi? In Italia resta per ora obbligatorio il solo casco, ma i lavori per la riforma del nostro codice della strada sono nel vivo. Tra le proposte sul tavolo del Ministero si discute proprio di introdurre guanti, protezione per la schiena ed airbag sulle tratte autostradali. In attesa di capire quali norme entreranno davvero in vigore, il consiglio resta sempre lo stesso. La protezione fa la differenza, indipendentemente dalle multe. Casco ben

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ogni weekend su Radio MFP. Music for People in the mix.

0: talk about.
1: Quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
2: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
3: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
1: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
4: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
1: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.
5: La disco music è musica da ballo e la gente ballerà sempre.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Eh papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: 1, 2, 3.
2: Quando Neil Young incide Alabama e Southern Man, lo fa per denunciare l'inqualificabile fenomeno della segregazione razziale nel sud degli States. Ma per alcuni, uomini del sud, orgogliosi e patriottici come Ronnie Van Zant e Gary Rossington, quelle canzoni sono un insulto contro tutti i sudisti. E così nel giugno del 1973, con l'aiuto di Al Kooper, produttore dell'album Second Helping, rispondono alle accuse incidendo Sweet Home Alabama, il più grande successo dei Lynyrd Skynyrd, nonché autentico inno del Southern Rock. Neil Young, citato per nome e cognome, viene invitato a starsene lontano da quei luoghi. L'uomo del sud non lo vuole. Purtroppo gli anatemi degli Skynyrd si rivolteranno contro la band. Il 20 ottobre, infatti, del 1977, diversi membri del gruppo, tra cui Ronnie Van Zant, perdono la vita in un tragico incidente aereo. Una sorte analoga era toccata qualche anno prima a Duane Allman per Eric Clapton, il più grande chitarrista slide della storia. Laila è suonato in duetto proprio con lui il 29 ottobre del 1971. Cade dalla sua Harley Davidson e muore nei pressi di Macon, in Georgia, dove gli Allman Brothers vivevano. Un anno dopo, il bassista della stessa band, Barry Hockley, scompare sempre in moto e a pochi centinaia di metri dal luogo dell'incidente di Duane Allman.

abbiamo avuto l'impressione che qualcuno serga a paladino di giustizia e ce lo metta nelle terga. E allora tutti quei signori, a cominciare da Zuckerberg, li portavamo in processione al tribunale.

0: savjetnik za nauku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država John Holdren.
1: Il consigliere scientifico di Obama, John Holdren, il 15 novembre 2011 ha pubblicamente ammesso che il governo americano da 15 anni effettua l'irrorazione chimica dei cieli a favore della geoingegneria e della manipolazione climatica. La scienza, la meteorologia e i media di regime fanno passare queste irrorazioni per semplici scie di condensa. Spiegazioni alquanto strane, visto che quest'ultime si formano solo nel 2% dei casi e seguono determinate leggi fisiche, le quali si possono riassumere in tre principali condizioni fondamentali. Quote superiori agli 8.000 metri, umidità relativa non inferiore al 70% e temperatura inferiore ai meno 40 gradi Celsius. Le scie chimiche sono molto lunghe e molto persistenti, a differenza delle scie di condensa, e permangono nell'aria addirittura per molte ore. Molte volte un aereo di passaggio rilascia scie a intervalli, inconsueto e improbabile fenomeno se si trattasse di semplice vapore acqueo. Inoltre, molti degli aerei non sono di linea, addirittura si incrociano nei cieli e non vengono segnati dai radar. Ricercatori, scienziati e singoli cittadini hanno effettuato delle analisi chimiche del terreno, polveri e acqua. Le analisi più accreditate a livello mondiale accertano la presenza e l'alta concentrazione di sostanze chimiche quali sali di bario, ossido di alluminio, calcio, potassio, magnesio, torio, quarzo. Tutte sostanze atte a coadiuvare la geoingegneria e le onde elettromagnetiche emesse dal sistema HARP, le quali funzioni sono molteplici e alquanto discutibili. Insomma, temi scomodi che il più delle volte finiscono per essere etichettati come mere teorie complottiste e che vengono del tutto ignorati dai media di regime, nonostante le innumerevoli prove e confessioni anche da parte delle autorità.
2: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora qui su Radio Music for People.
3: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: è tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
0: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore qui su Radio Music for People.

0: MFP. Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'autorità garante della concorrenza e del mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
2: No, è mio! È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia, che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze, scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì. Era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.
1: Behind, dietro le storie della musica.

L'intelligenza artificiale sta trasformando anche la musica o la sta semplicemente derubando? Beh, mille artisti britannici, tra cui Kate Bush, Damon Albarn, Annie Lennox e il compositore Hans Zimmer e altri, hanno pubblicato un album muto, con 12 tracce, mute, 47 minuti di assoluto silenzio. Perché? Per protestare contro una proposta di legge che permetterebbe alle aziende di intelligenza artificiale di usare la musica degli artisti senza pagarli per addestrare i propri algoritmi. L'album si chiama Is This What We Want? È questo quello che vogliamo? E il titolo delle tracce formano un messaggio chiaro come Government, Must, Not, Legalize, Music, Deft, Benefit, AI, Companies, ovvero sia il governo non autorizzi il furto per favorire le aziende di intelligenza artificiale. L'idea del compositore Ed Newton Rex ha definito questa legge una condanna a morte per la creatività e onestamente non possiamo che esserne d'accordo. Immaginate se un'azienda potesse prendere gratis le canzoni di artisti come per esempio Radiohead o che ne so, Cat Stevens, Jamiroquai, farle elaborare ad un algoritmo e poi sfornare musica perfetta per il consumo globale, senza però che nessuno dei musicisti originali, depredati ovviamente della loro creatività, non riceva alcun compenso. Vi sembra corretto? O è l'ennesima dimostrazione che l'arte è sempre quella che paga il conto? Bene, se volete saperne di più, a seguire vi faremo ascoltare una canzone realizzata dall'intelligenza artificiale rubando la voce di Liam Gallagher e il modo di fare musica di Noel Gallagher. Attenzione però, questi non sono i veri Oasis, sono gli Oasis, chiamati Aesis, ricreati dall'intelligenza artificiale.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: 3
1: grandi successi, senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Perché alziamo la voce durante una videochiamata? Durante le videochiamate molte persone tendono a urlare e gesticolare in modo eccessivo e uno studio pubblicato su Royal Society Open Science suggerisce che la scarsa qualità dell'immagine potrebbe essere la causa di questo comportamento. Gli studiosi hanno esaminato videochiamate di 20 coppie di partecipanti, osservando che quando la qualità del video diminuiva i gesti diventavano più ampi e frequenti. Tuttavia, quando l'immagine diventava così sfocata da rendere difficile vedere gli interlocutori, i gesti diminuivano di intensità, suggerendo che erano stati ridotti perché non erano più ritenuti necessari per la comunicazione. Inoltre, con il deterioramento della qualità dell'immagine, i partecipanti tendevano ad alzare il volume della voce di circa 5 decibel. Questo aumento del volume potrebbe essere un tentativo di compensare la scarsa qualità dell'audio dovuta alla connessione. Lo studio dimostra che la comunicazione nelle videochiamate non si basa solo sul linguaggio verbale, ma anche sui segnali visivi e uditivi che lavorano insieme per trasmettere il messaggio. Tuttavia, alzare il tono della voce potrebbe non essere la soluzione migliore per migliorare la comunicazione in situazioni di connessione limitata.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
0: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: è pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore 3 cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a €19.900, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People. Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
2: Tendency, the trending songs you've heard here and there.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Conoscete i vostri limiti e pianificate il viaggio basandovi su questi. Se non avete mai fatto più di 500 km al giorno, non progettatene 1000.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.
1: Dio ha creato la disco music consentendomi di avere un grande successo. Donna Summer.
2: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
0: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
3: This is World Parade on Radio Music for People.
4: Radio Music for People presenta
5: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai, a settembre
15: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: Se ascolti il gospel, significa che hai carattere. Se lo canti, che hai talento. Bruce Springsteen. International Soul Soup, Music for People.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.

Pound.

What is love? Che cos'è l'amore? Una domanda semplicissima e forse una delle più difficili a cui rispondere. Ma nel 1993 quella domanda diventò il ritornello di una canzone destinata ad entrare nella storia della dance. Una canzone che oggi, appena partono quelle prime note, ci fa immediatamente tornare indietro, alle estati degli anni 90, alle discoteche, alle radio accese in macchina, ai viaggi con i finestrini abbassati, alle videocassette di festival bar e magari anche a qualcuno che oggi non fa più parte della nostra vita. Ma dicevamo, la cosa incredibile è che What is Love all'inizio non la voleva praticamente nessuno, né le radio, né le discografiche e nemmeno il suo interprete ne era tanto convinto che quella fosse la strada giusta per lui. Il suo nome era Nestor Alexander Hathaway. Hathaway è nato a Trinidad e Tobago, ma era cresciuto in Europa. Prima della musica aveva fatto un po' di tutto e soprattutto aveva un'idea molto precisa del suo futuro. Non voleva diventare una pop star, voleva lavorare dietro le quinte, voleva lavorare come produttore, come autore, come uomo capace di costruire la musica degli altri. Ma qualche anno dopo si trovò davanti a una canzone che avrebbe cambiato completamente la sua vita, la stravolse completamente. Una canzone che aveva un titolo quasi banale. Una domanda: che cos'è l'amore? What is Love? Il brano venne scritto e prodotto da Dee Halligan e Junior Torello, il duo tedesco che si trovava dietro il progetto. E quando arrivò il momento di scegliere la voce, pensarono proprio a Hathaway. Ma c'era un problema: la canzone aveva bisogno di una voce particolare, di una voce insomma potente, roca, quasi blues. Qualcuno suggerì di cantarla alla Joe Cocker, ma Hathaway rispose così: io adoro Joe Cocker, ma non sono certo lui. E aveva ragione, perché forse il destino di quella canzone è cambiato proprio in quel momento. Hathaway decise di non imitare nessuno, la cantò a modo suo e basta. E con quella voce profonda, pulita, quasi malinconica, che contrastava con una base dance potentissima, divenne un successo. Ed è proprio quel contrasto a rendere What is Love così riconoscibile. Da una parte la pista da ballo, dall'altra una domanda quasi drammatica. What is love? Baby don't hurt me. Che cos'è l'amore? Non farmi del male. Una frase che sembra parlare di una relazione finita male, ma che dentro una cassa dritta da discoteca diventava improvvisamente un inno da ballare. Ed è questa una delle magie della musica: puoi avere migliaia di persone che ballano insieme, mentre ognuna dentro di sé sta pensando a una persona diversa. Eppure, nonostante tutto, il destino di What is Love sembrava tutt'altro che glorioso. Le case discografiche non ne erano convinte, le radio non la consideravano proprio una priorità. Il rischio era quello che questa canzone finisse semplicemente nel dimenticatoio, come tante altre. Poi successe qualcosa di apparentemente insignificante. Una radio di Colonia, in Germania, cominciò ad utilizzarla come jingle. Un piccolo frammento, un passaggio, una scelta che probabilmente in quel momento nessuno avrebbe considerato storica. Qualcuno iniziò ad ascoltarla e a chiedersi: ma questa canzone che cos'è? A quel punto il brano venne spedito a circa 1000 DJ e cominciò a succedere qualcosa. Uno la metteva in discoteca, un altro la ascoltava, un altro ancora lo chiedeva. E lentamente What is Love cominciò a passare di mano in mano, da DJ a DJ, da radio a radio, da pista a pista, fino a diventare impossibile da fermare. Quella canzone che nessuno voleva, ora la volevano tutti. Nel 1993 What is Love esplose in tutta Europa, arrivò alla numero 1 in 13 paesi, Italia compresa, e Hathaway non aveva nemmeno progettato di diventare un cantante solista. Si ritrovò improvvisamente catapultato nel mondo delle grandi star internazionali. In Italia quella canzone ebbe un'ulteriore consacrazione, diventò la sigla del Festival Bar del 1993. E da quel momento fu praticamente impossibile trascorrere quella estate senza incontrarla. Era ovunque, in radio, nei locali, nei bar, nelle automobili, nelle televisioni e soprattutto nelle nostre estati. Ed è qui che forse la storia di What is Love smette di essere soltanto la storia di una canzone. Perché ci sono brani che non appartengono più soltanto a chi li ha scritti, appartengono a chi li ha ascoltati. E quando li risentiamo dopo 30 anni non sentiamo semplicemente una canzone, sentiamo noi stessi. Insomma, è curioso, una canzone che parla di amore, di paura, di essere feriti, è diventata una delle colonne sonore più allegre degli anni 90. Forse perché la musica riesce a fare proprio questo: prende anche le canzoni più complicate e le trasforma in qualcosa che possiamo condividere. Possiamo essere tristi e ballare, possiamo essere innamorati e avere paura, possiamo ricordare qualcuno e sorridere, perché una canzone non conserva soltanto una melodia, conserva un momento
della nostra vita.

0: CO2 e cambiamento climatico. Facciamo chiarezza. Lo sapevate che solo lo 0,04% dell'atmosfera è composto da anidride carbonica? E che di questa minuscola percentuale appena l'11% è prodotta dall'uomo? Parliamo quindi di un contributo umano allo 0,0044% del totale. Eppure, questa frazione infinitesimale domina il dibattito sul clima, mentre il 99,6% delle emissioni ha origine naturale: vulcani, cicli orbitali della Terra, variazioni solari e correnti oceaniche. Ma allora, perché concentrare tutte le politiche ambientali su questa quota minima? Gli scienziati ci ricordano che dal 1750 la CO2 è passata dallo 0,028% allo 0,042%. Un cambiamento? Sì, ma è davvero questa la leva per controllare un clima che da millenni oscilla tra ere glaciali e periodi caldi? Forse prima di trasformare l'ecologia in una crociata economica, dovremmo chiederci quanto pesano davvero le nostre auto e fabbriche rispetto ai giganteschi processi naturali che nessuna tassa potrà mai regolare? Riflettiamoci con dati alla mano. Questa è Cocktail Magazine, l'informazione oltre i luoghi comuni.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Speciale Africans, i grandi successi africani.

Amici di Radio Music for People, bentrovati a un nuovo appuntamento con Motor News, la vostra rubrica sul mondo dei motori, a cura di Marco Veronese. Oggi non parliamo solo di cavalli o di linee accattivanti, ma della vera domanda che chiunque si pone al momento di acquistare un'auto. Tra 10 anni funzionerà ancora senza problemi. I dati del 2026 parlano chiaro. Il mercato dell'affidabilità, della longevità e dei bassi costi di gestione è un dominio

quasi incontrastato dei costruttori giapponesi. Nella top 10 delle vetture più indistruttibili troviamo la sostanza e la trazione integrale della Subaru Forester, la versatilità dei SUV ibridi come Honda CR-V e la mitica Toyota RAV 4 Hybrid, modelli capaci di superare in tutta tranquillità i 300.000 km. E non manca la leggendaria Toyota Corolla Hybrid, prodotta in oltre 50 milioni di esemplari e considerata una vera certezza economica. Ma è sul podio che si scatenano i veri giganti del settore. Al terzo posto troviamo la Toyota Camry Hybrid, celebre per la qualità dei suoi componenti e la straordinaria resistenza al tempo. Medaglia d'argento per la berlina Lexus Tirini S, che dimostra come sportività, finiture premium e affidabilità possano andare a braccetto senza costi d'officina esorbitanti. E al primo posto assoluto, reginetta di durata ed efficienza nel 2026, si piazza la Lexus ES 300H. Questa berlina unisce l'ormai collaudatissimo propulsore ibrido Toyota agli elevati standard di lusso di casa Lexus, azzerando quasi del tutto il rischio di guasti costosi. In sintesi, se il vostro obiettivo per il 2026-27 è un'auto da tenere 10 o 15 anni senza brutte sorprese, i marchi giapponesi come Lexus, Toyota, Honda e Subaru restano la scelta più intelligente. E anche per questo, flash di Motor News è tutto. Continuate a viaggiare sulle nostre frequenze. La gran musica resta sempre su Radio Music for People.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.

Los Angeles, California, 26 giugno 1975. Viene ufficializzato il divorzio tra due grandi star della musica e dello showbiz a stelle e strisce, Sonny Bono e Sherilyn Sarkisian LaPierre, più famosi come Sonny and Cher. Tra i due da tempo non scorre buon sangue e se almeno formalmente la loro relazione è rimasta in piedi sino ad ora, è soprattutto grazie al successo dello show televisivo The Sonny and Cher Comedy Hour, uno dei programmi di punta della CBS. Misto tra comicità, approfondimento musicale live, lo spettacolo in onda dal 71 fino al 1974 ha di fatto rivitalizzato la carriera musicale del duo. Quando aveva 27 anni ed era già un autore affermato, Sonny aveva conosciuto l'allora sedicenne Cher in un coffee shop di Los Angeles nel novembre del 1962 e si era innamorato di lei. Quasi subito i due avevano iniziato ad esibirsi con il nome d'arte di Caesar and Cleo, ovvero Cesare e Cleopatra. Nel 65, come Sonny e Cher, pubblicano l'album d'esordio che contiene numerosi successi come I Got You Babe e The Beat Goes On. Nel 1966 con Bang Bang fanno nuovamente centro. Nel 69 nasce la loro figlia Chastity Sun, ma la loro stella sta per spegnersi offuscata dalla nuova ondata rock. Negli anni di produzione dello show televisivo, Cher inizia infatti a frequentare Dave Geffen, produttore e discografico emergente che vorrebbe curare i suoi interessi. Geffen scopre quanto Sonny, sorta di padre padrone, abbia monopolizzato la carriera oltre che la vita di Cher. Infatti il 95% dei proventi della loro attività finiscono quasi sempre nelle sue tasche, per non parlare poi delle decine di fanciulle che gli girano costantemente intorno. Insomma, il divorzio è l'unica soluzione possibile. Detto fatto, neanche quattro giorni dopo, il 30 giugno del 1975, Cher sposa la rockstar Greg Allman, da cui peraltro divorzierà di lì a poco, e inizia una carriera solista che la farà diventare una delle pop star più amate della storia. Sonny Bono invece si dedica alla politica con un discreto successo. Il 5 gennaio del 1998 però rimane vittima di un incidente sciistico e perde la vita. La sua morte è tuttora circondata dal mistero. Sonny aveva la bellezza di 62 anni.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

spettacolari pitture rupestri di molti periodi diversi sono state rinvenute in una grotta del Sinai in Egitto, in un eccezionale stato di conservazione, favorito sia dal clima, sia dal fatto che la grotta, relativamente piccola e con un accesso oggi piuttosto disagevole, nel corso del tempo è venuta a trovarsi fuori da ogni percorso commerciale storico, conservando così tesori dell'antico Egitto. Il centro abitato più vicino, Santa Caterina, ai piedi dell'omonimo monastero, si trova a circa 30 km di distanza e conta poche migliaia di abitanti, e a poche decine di chilometri si trova anche il sito archeologico di Sarabit El Kadem, che è ciò che resta di un insediamento noto nell'antichità per le cave di pietre preziose, in particolare per il turchese. La scoperta è stata illustrata dal Ministero del Turismo e dell'Antichità egiziano. Sulle pareti della grotta le pitture sono per lo più di colore rosso scuro e, stando alle prime datazioni, hanno un'età compresa tra i 10.000 e i 5.500 anni avanti Cristo, mentre sul soffitto vi sono scene più recenti, risalenti anche a circa 3.200 anni prima di Cristo. Sono per lo più animali, in particolare asini, ma sono raffigurati anche soggetti femminili e un gran numero di mani. Nella grotta sono stati trovati numerosi resti di animali, ciò significa, secondo gli archeologi, che era utilizzata come rifugio dei nomadi. Le autorità egiziane hanno fatto sapere che le ricerche continueranno a lungo anche nell'area circostante, perché la scoperta è tra le più significative per quantità e qualità delle pitture, anche se non sono le più antiche mai ritrovate nel paese, che risalgono a 17.000 anni fa.

0: Rimaniamo in tema di grandi viaggi, ma passiamo alle tre ruote su Motor News, sempre qui su Radio Music for People. Torna a far parlare di sé la gamma Can-Am Spyder F3, il celebre veicolo a tre ruote del gruppo BRP che continua a far sognare gli amanti delle grandi traversate. Tra le principali novità attese dai riders per i prossimi aggiornamenti, spiccano una maggiore erogazione di potenza per affrontare i lunghi viaggi in totale scioltezza e un pacchetto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida ancora più raffinato per garantire il massimo controllo nelle pieghe a tre ruote. Sul fronte tecnologico si attende un nuovo sistema di infotainment con display touch ad alta risoluzione e connettività avanzata. Ma la vera rivoluzione in casa BRP riguarda il futuro a zero emissioni. Prosegue infatti lo sviluppo della piattaforma elettrica Rotax e-Power, destinata a portare la propulsione elettrica con coppia istantanea su tutta la gamma road e off-road. Design aggressivo, comfort da gran turismo e tecnologia del futuro per un'esperienza di guida davvero unica nel suo genere. E anche per questo appuntamento con Motor News è tutto. La musica e i motori continuano a girare fortissimo. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.
2: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

Nato a Chicago nel giugno del 42, Curtis Mayfield fu la forza creativa alle spalle degli Impressions. Quando se ne andò per lavorare da solo nel 1970, aveva già una sua etichetta discografica, la Curtom, una nuova prospera etichetta, e aveva già cominciato ad allargare i suoi orizzonti nel campo della composizione e della produzione. Ma non si sarebbe certo aspettato che la sua carriera solista prendesse il volo nel modo che ha fatto. Il suo primo album, da solo, Curtis, fu uno dei più grandi successi del 1970, dandogli con Move On Up il suo unico pezzo in classifica in Inghilterra nell'agosto del 1970. I suoi due album successivi, doppio Curtis Live e Roots, aiutarono a consolidare la sua reputazione. Il suo modo di cantare era soffice ma deciso, le sue canzoni spesso superbe, le sue capacità di produrre impeccabili. Era la persona perfetta per realizzare la colonna sonora di Superfly, e facendolo non solo ebbe il disco meglio venduto, ma assicurò al film una lunga vita. Superfly era concepito in modo superbo, funzionava sia come colonna sonora per i film, sia come album a sé stante, il meglio del soul orchestrale mai realizzato. Fu disco di platino nel 1972, uno degli album più venduti di quell'anno.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il diario di bordo su Radio Music for People.
8: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
0: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
8: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
7: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
9: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Music.

0: Come on, darling, she's left.
1: Il rock ha cambiato la vita di molte persone e l'ha cambiata in meglio. Nick Cave.
2: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
2: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
1: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
4: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Finance. Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Azioniamo i comandi e torniamo indietro nel tempo.
1: È il momento di Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono più, in esclusiva qui

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

Donna Summer non era il prodotto costruito a tavolino che molti immaginavano negli anni 70. Prima del successo mondiale aveva già alle spalle una solida esperienza come cantante e attrice. E persino il suo nome d'arte nacque da un equivoco. Il cognome originale era Summer, ma un errore della sua prima casa discografica lo trasformò in Summer, un nome destinato però a diventare leggenda. Nel 1975 cambia tutto, e cambia quasi per caso. Durante una riunione negli uffici della casa discografica, l'attenzione cadde sul ritorno in classifica di un celebre brano provocatorio della fine degli anni 70, Je t'aime mon âme plus, di Serge Gainsbourg e Jean Becker. Da quell'episodio prese forma l'idea di creare qualcosa di altrettanto audace, anche se inizialmente i produttori erano piuttosto scettici, perché temevano che una canzone del genere potesse compromettere l'immagine della giovane cantante.

Donna però non era disposta a lasciarsi definire dagli altri. Qualche settimana prima aveva scritto una melodia il cui ritornello ripeteva quasi come un mantra una frase semplice ma ipnotica: Love to love you baby. Fu proprio quel passaggio a catturare anche l'attenzione di Giorgio Moroder, che intuì immediatamente il potenziale di quelle parole e iniziò a costruirci subito attorno un intero brano. La registrazione tuttavia non fu semplice. Cresciuta con una forte educazione cristiana e già madre, Donna era combattuta dall'idea di interpretare una canzone così sensuale, temendo le conseguenze che avrebbe potuto avere sulla sua carriera. Dopo i primi tentativi però risultò evidente che una performance tradizionale non avrebbe trasmesso la stessa intensità che cercavano. Per creare l'atmosfera giusta, quindi, Donna chiese che le luci dello studio venissero spente. Si sdraiò sul pavimento, cercando un'interpretazione più libera, più istintiva. Si narra che alcuni tecnici che erano in studio, anche se con poca luce, confermarono di aver visto e sentito che il ritmo dei sospiri e dei mugolii sarebbero stati creati proprio dalla cantante intenta a provocarsi piacere, toccandosi le parti intime durante quella sessione. Nacque comunque così una delle incisioni più controverse e rivoluzionarie della storia della musica disco, alimentata negli anni anche da racconti e leggende, come abbiamo detto, che contribuirono a renderla ancora più celebre e morbosa. Quando Moroder ascoltò il risultato finale, comprese di avere tra le mani qualcosa di completamente nuovo. Il disco arrivò fino a Neil Bogart, che era allora il presidente della Casablanca Records, l'etichetta di Donna Summer, che in quel momento attraversava tra l'altro un periodo molto difficile. Durante una festa privata, il brano venne suonato più volte consecutivamente, perché gli ospiti, ascoltandolo, continuavano a chiederne ancora una riproduzione. Fu proprio quella reazione quindi spontanea a suggerire un'intuizione decisiva: allungare la canzone fino a trasformarla in una lunga esperienza musicale. Pensate, per le piste da ballo la versione definitiva arrivò a sfiorare i 17 minuti, un formato impensabile per l'epoca, ma perfetto per conquistare le discoteche. Il risultato fu straordinario. Love to Love You Baby entrò nelle classifiche di mezzo mondo e contribuì a definire il linguaggio della disco music, consacrando così Donna Summer come la sua regina in assoluto e Giorgio Moroder come uno dei produttori più innovativi della sua generazione. Insomma, una canzone nata quasi per sfida diventò una rivoluzione destinata a cambiare per sempre la storia della musica da ballo.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Ogni weekend su Radio MFP, Music for People in the Mix.

0: Si parla tantissimo di CO2 e riscaldamento globale, ma vi siete mai chiesti da chi è stata promossa questa teoria? Sembrerebbe che la storia del riscaldamento globale causato dalla CO2 ruoti addirittura attorno ad una falsa ricerca scientifica pubblicata nel 1972 dal Club di Roma di Rockefeller e Agnelli dal titolo Growth. Il fisico di fama mondiale William Hepper ha criticato duramente l'allarmismo climatico, sostenendo che l'aumento della CO2 nell'atmosfera non rappresenta una minaccia, ma anzi è benefico per la vita sulla Terra. Hepper definisce la narrativa del pericolo della CO2 una storia di paura inventata, sottolineando che senza di essa la vita non esisterebbe. Egli ricorda che in passato i livelli di CO2 sono stati molto più alti di oggi. Eppure in quei periodi la vita è prosperata, mentre epoche con bassa CO2 sono state più difficili. Contrariamente alla visione dominante, Hepper afferma che la CO2 favorisce la crescita delle piante e gli ecosistemi e che non ci sono prove scientifiche che dimostrino un pericolo reale derivante dall'aumento dei gas serra. La sua posizione sfida il mainstream climatico, accusando certi gruppi di alimentare paure ingiustificate. Questa dichiarazione mette in discussione le narrative apocalittiche sul cambiamento climatico, offrendo una prospettiva scientifica alternativa.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
3: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
4: So, diggity, three, three,
3: tre grandi successi, senza alcuna interruzione.

0: il pensiero di noi ragazzi della spiaggia? Era l'estate, la spiaggia appunto, il sole, le belle ragazze. In una parola, divertimento. Brian Wilson.
1: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
2: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
3: High rotation. Three hits without interruption.

presto. Canzone legata al film Stregati, che diventerà un piccolo inno sentimentale, o alla malinconica Ballerino, un brano che esprime la poesia goffa e tenerissima dei suoi personaggi, o sentimentale e dedicata, come Giulia.

quando canta, Nuti non interpreta, si espone. La sua voce non tecnica ma profondamente emotiva porta le crepe della vita vera e forse è proprio questa imperfezione a renderlo unico. La musica rimarrà per Francesco una seconda pelle anche nei momenti più difficili della sua carriera e della sua vita. Una dimensione dove rifugiarsi, dove ritrovare se stesso, dove continuare a raccontare ciò che con le parole da solo non bastano a dire. Dietro l'attore, il regista, il poeta malinconico del nostro cinema italiano c'era un uomo che cantava e in quella voce lieve e imperfetta c'era tutto Francesco Nuti, anche quando nel suo personaggio comico riusciva a farci ridere con canzoni leggere come questa.

0: Da kriegst du vom Zugucken schon gute Laune. Thank you very much. Und jetzt der Sport mit Peter. Radio!
1: Is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People. Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: Torna indietro nel tempo. Le leggende

0: Mind. Dietro le storie della musica.
1: C'erano anni in Italia in cui la televisione non si limitava a mostrare, cantava. Ogni programma aveva la sua sigla e spesso quella sigla diventava una canzone di successo. Era la fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, insomma l'epoca d'oro delle sigle televisive. Era il 1970, su Rai 1 va in onda Canzonissima, la trasmissione abbinata alla Lotteria Italia, a condurla un gigante della televisione, Corrado Mantoni, affiancato da una giovanissima altra icona della TV nazionale, Raffaella Carrà. La regia è di Romolo Siena, le musiche sono del maestro Franco Pisani. La sigla finale, Dove vai, dei Dick Dick, passa quasi inosservata, ma quella iniziale, Ma che musica maestro, esplode in radio e nelle piazze. È la canzone che lancia definitivamente Raffaella Carrà come simbolo di una nuova televisione, allegra, pop, moderna. L'anno dopo, nel 1971, un'altra musica accompagna le serate degli italiani. Questa volta non è varietà, ma mistero. Rai 1 manda in onda uno sceneggiato in 5 puntate diretto da Daniele Danza, una storia di fantasmi, reincarnazioni e un medaglione maledetto. Si intitola Il segno del comando e tiene incollati milioni di spettatori.

La sigla finale, 100 campane, è cantata da Nico Tirone, la voce dei Nico e i Gabbiani, e diventa subito un successo clamoroso. È un brano in romanesco, malinconico, che racconta una Roma sospesa tra un sogno e la paura. Anche Lando Fiorini ne inciderà una versione, portandola nei teatri e nelle osterie della capitale. Poi arriva il 1972. La musica cambia ancora, ma resta protagonista. Sul programma nazionale, l'attuale Rai 1, va in onda Adesso Musica, un programma che mescola classica, leggera e pop. Lo conducono Nino Fuscagni e Vanna Brosio, una giovane torinese dal sorriso dolce e dalla voce limpida. La Brosio, ex modella e cantante, interpreta anche la sigla del programma Oggi, Domani, Sempre, scritta da Calabrese, Bardotti e Cellammare.

la leggerezza della musica che accompagna la vita. L'anno dopo la sigla cambia ancora, Viva Noi, firmata da Castellano, Pipolo e Pisano, in un inno ottimista per l'Italia che sogna davanti alla televisione. Erano anni in cui le sigle non erano solo cornici, ma colonne sonore di un paese. Canzoni che rimanevano nelle orecchie, nei jukebox, nelle voci della gente. Oggi la TV ha cambiato volto, le sigle sono quasi scomparse, ma basta un ritornello, un accenno, e subito ritorna quell'Italia ingenua e piena di musica. Eh già, che musica, maestro!